0: minuti. Coimbra, Portogallo in due minuti. Coimbra, Portogallo in due minuti. Coimbra, Portogallo in due minuti.
1: Coimbra, Portogallo. Viene in mente una canzone.
0: Coimbra, Portogallo in due minuti.
1: Allora, vamos!

pur toscano, forse umbro, mio paesano, dall'Abruzzo, dalla Materna, quella nostra Roma eterna. E di Napoli pugliese, forse sardo, calabrese, lucano, siciliano, cosa importa, italiano, e sei italiano.